Wow, obrigado, obrigado, obrigado, signore. Va bene che sta bene, carto per carto, sì, signore. Shoo, beautiful, beautiful.